0: Vive la République et vive la France.
1: Buongiorno, noi siamo Sentito, la radio del sito.